0: Cosay, Cotina Coula, Cocolatina, Colesca. Tamo Pomo.
1: Pomo.
0: Sifa.
1: Sifa.
0: Io malo, pitamo cookie
1: mai. Uruhipi, go ahead, Uruhipi.
0: Kototi, pale mia, koya mototi.
1: Ofalahi atia moto koto.
0: Kapag mufanong mai kapag, mufanong maletio matotamo utolwena.